0: accompagnamento al suo sviluppo cognitivo nell'ambito di una comunità di mamme, padri che lavoravano e ai quali il comune offriva la possibilità di affidare i propri piccoli a degli insegnanti qualificate che facevano continuamente corsi di aggiornamento, proprio perché lo scopo di queste scuole per l'infanzia era quella di crescere dei futuri cittadini, ma nella migliore delle esperienze possibili, no? Accompagnando nello sviluppo cognitivo, con delle competenze che via via poi si sono perse, e si è arrivati negli anni 2000 a pensare gli asili nido, le scuole materne, come dei parcheggi dove i genitori lasciano i figli, e quello che è l'importante è che non si facciano male, ma poi tutto il resto di quello che è una educazione, perché quello che è venuto fuori anche nelle conversazioni di martedì dopo la manifestazione è stato questo dilemma ancora che si propone. Dice: ma è educazione o cura? Care or education? E io sono rimasta sbalordita, perché ancora stiamo discutendo di questo, ci interroghiamo che i servizi all'infanzia siano semplicemente dei parcheggi.
1: Si diceva anche il fatto che it's a whole campaign that's built around wages and wages keeping up with inflation, but there wasn't, at least not in the speeches we came halfway through the ones at the beginning at Trades Hall, and then we stayed, but we couldn't hear. There was some technical problems, and we weren't close enough to the stage to hear the last few that were the council workers speaking. But we didn't hear from the ones that we heard a thread, a logical thread, connecting the reasons for why inflation exists or why there's a cost of living crisis, you know, so-called. And so to make a wages campaign that's just kind of exists outside of the reality of the world with Victorian government, you know, not exactly in opposition to weapons defense contractors receiving plenty of money or being allowed to operate. So we're talking about fair wages for council workers while there's multi-million dollar defense contracts being signed left, right and center. And so to not hear that even in the mix, that's why we were talking about when we've played throughout the course of the program, speeches and words from the streets from Italy, where you hear the USB or the CARP or the ex Ilva, all these workers, or the ex GKN workers that are taking back their factories, or when they're out protesting for their rights, they're able to connect the macro and the micro problems about why does inflation exist? Why are workers' wages suddenly being shafted or falling behind? And so it's this no, come si dice, un povertà di pensiero, di dire come mai c'è un'inflazione. Perché se no la domanda è, otherwise the question becomes, then suddenly if the wages are okay, then the rest is fine, then the drive to war is fine.
2: I wonder if it has anything to do with how restricted industrial action is in Australia. So in Italy, shoppity, striking is a constitutional right, and it includes also political strikes or solidarity strikes. The right to strike doesn't exist here. It's what they call permitted or industrial action –

0: are during a bargaining period. So that's the only time work stoppages can take place. Industrial action can take place. So in that sense, it's not really industrial action. That might have an effect on how it's framed, how it's spoken about. And I get it could be why we don't see this, or it would have some pressure on that.
1: Yeah, of course. And that's the thing. Even having discussions with comrades, it was like, it's not to say we'll, you know, make an easy comparison to the reality in Italy and it, suddenly we can, you know, possiamo plasmare le situazioni lì, we can make those same conditions exist here, or how do we bring political unionism back to the fore inside Australia? But actually we can look to the past and see that it has historically existed in here, in Australia.
0: Militant
1: union action. Yeah. And the fact that, I mean, we should resist it just as a thought to say that unions can only be bargaining for slightly better wages for workers, and that actually the purview of what unions can be increased. And that can be done by looking back into the union movement here's history and seeing what the things that the union movement was doing here that was working. I mean, there's plenty of solidarity. I mean, even on the weekend, the AFIDA, the Union Aid Abroad, had a concert for East Timor raising funds, and it's a fight that they've been carrying for a long time. So there is that potential. And so just how to kick it into the next gear. Non so, queste, these are some of our... Hanna si è unita in studio con noi. Si stava parlando solo del primo maggio, di un po' l'esperienza lavorativa e like what the union movement is doing, what it looks like from the streets, and just a bit of this sort of discussion.
0: Yeah. I was following what was happening in Italy for primo maggio, particularly because of the... Well, I do every year, but the attacks on the flotilla that happened just outside of Crete, over 600 miles from Israel, and the abduction of flotilla activists. Immediately that day, or the following day as it happened overnight, Italian piazzas were filled with people and there were demonstrations across the whole country. And I was waiting to see how that would flow onto May Day. I don't know if it had an impact, because May Day is always big in Italy. There's always a big demonstration. You have your more established CGIL demo in Rome with concerts and all of this. There was there's events all over in all the different towns. Taranto had this massive event. We've got a recording from Francesca Albanese speaking there. And I just, when I was thinking, I was like, oh, you know, it's something that it means so much to so many people around the world, International Workers' Day, May Day. And it's strange being here in Australia where it's not a thing unless you're involved with it. So, we can listen to this intervento di Francesca Albanese, So it was in front of a large crowd in Taranto. We'll go to her now.
2: Palestina libera, Italia libera, Europa libera. Che ci faccio io qui? Relatrice speciale delle Nazioni Unite per il territorio palestinese occupato. Sul palco dell'1 maggio libero e pensante. Sono qua perché Taranto, per molti versi, come la Palestina, è un duplice emblema. È l'emblema di una sconfitta collettiva, ma anche della nostra possibilità di salvezza. Come la Palestina, Taranto è una ferita. Una ferita aperta, visibile, pure normalizzata, scomoda, ignorata. Taranto, come la Palestina, è una zona di sacrificio, una zona d'eccezione al diritto e alla giustizia, un luogo in cui le regole vengono sospese, violate, reinterpretate, per volontà di pochi a discapito di molti. Mentre pochi continuano ad arricchirsi, tanti continuano a morire, ad ammalarsi, a Taranto, dentro e fuori la fabbrica, in Palestina, sotto le bombe a Gaza, nei pogrom dei coloni israeliani in Cisgiordania o delle torture nelle carceri israeliane, ovunque. Nel frattempo, soprattutto in Occidente, si arrestano, si picchiano, si sanzionano quelli che il genocidio lo denunciano, mentre chi lo ordina e chi lo commette viene ricevuto dalle istituzioni o protetto dalle forze dell'ordine in luoghi di villeggiatura. Quindi io sono onorata di essere qui oggi, nel giorno dei lavoratori, perché il giorno dei lavoratori in questo paese va commemorato e non festeggiato, come si fa a 500 chilometri da qui, mentre si festeggia con un grande concerto sponsorizzato tra le varie dall'ENI. Un'azienda che è emblema, certo non il peggiore, ma emblema dello sfruttamento dell'ambiente e delle persone che lo abitano, anche se camuffato a dovere. Oggi per me stare in questo luogo è l'occasione per ricordare che la consapevolezza è la chiave per attivare un processo dialettico di liberazione, a Taranto come a Gaza, in Palestina come in Italia e in Europa. Non serve andare in Palestina per comprenderlo, basta guardarci. Riconoscere il legame profondo che intercorre tra chi la terra la conosce, la ama e la difende e chi la usurpa in nome del potere spacciandolo per progresso, che considera la terra non come qualcosa di sacro da preservare ma una delle tante risorse da sfruttare. Il nesso tra la logica dello sfruttamento e il potere politico ed economico qui a Taranto, come in Palestina, è evidente. Se la morte di un lavoratore o la malattia delle sue famiglie diventa più accettabile della manutenzione di un impianto, se le spese militari diventano più sostenibili della sicurezza sul lavoro, nonostante la Costituzione, nonostante il diritto internazionale, la politica ha scelto di condonare, ha scelto di non vedere, ha scelto di non intervenire. I bambini di Taranto sono sacrificabili, come i bambini di Gaza. E se Taranto è un emblema, non è l'eccezione, è una delle tante, perché tutto ciò che è industria estrattiva, tutto ciò che sottrae alla terra per concentrare ricchezze nelle mani di pochi, riproduce lo stesso schema, uno schema che crea nemici per legittimare le guerre, guerre fatte per usare le armi che produce, armi prodotte intossicando la vita di cittadini che diventano schiavi due volte, schiavi come lavoratori e schiavi come consumatori. E mentre tutto questo accade, il nemico è sempre l'altro, il palestinese là, il migrante qua. Chiunque possa essere separato, isolato, disumanizzato. E questo, è anche questo che dico quando parlo di israelizzazione delle nostre società e palestinizzazione delle nostre vite. L'altro da bombardare, da affamare, da ghettizzare, mentre chi detiene il potere accumula sempre di più. Ascoltatemi bene. Oggi circa 60.000 persone al mondo detengono una ricchezza che supera tre volte quella del 40% più povero del mondo, e il divario continua a crescere, mentre cresce il potere delle armi, cresce il potere delle banche, cresce il potere degli algoritmi, e noi sotto, divisi a combatterci tra noi. Per me questo evento e la presenza di tutti voi non è un gesto simbolico, è un tributo ai caduti dell'Ilva, come ai caduti in Palestina, alle loro famiglie, alla comunità che tiene in vita questo momento di resistenza collettiva, a Massimo Battista e agli altri 10, 100, 1000 nomi che non devono essere dimenticati. E allora permettetemi di dirlo con la stessa chiarezza con cui lo dico quando parlo della Palestina. Che questo sia l'ultimo crimine, che il genocidio sia l'ultimo crimine che Israele commette contro i palestinesi e che l'Ilva sia l'ultimo crimine che il turbocapitalismo commette contro i bambini di Taranto, della Puglia, del nostro sud e dell'Italia, fanalino d'Europa. Ecco perché la Palestina è così importante, non solo per ciò che subisce, ma per ciò che ci insegna. perché la Palestina ci mostra da anni che un'alternativa esiste, che l'interconnessione delle lotte è fondamentale, perché serve a connettere la gente, unità dei popoli e unità delle lotte, che sono e sono molte le forme in cui la Palestina resiste all'oppressione. Ed è anche per questo che sono veramente felice che questo palco quest'anno abbia ospitato il PDS, Omar Barghouti, perché lui rappresenta l'emblema, è l'emblema di un movimento non violento, internazionalizzato, ideato e guidato dal popolo oppresso che si rifiuta di essere ridotto alla vittima, che guida la propria liberazione, che lo fa rifiutando ogni forma di razzismo, ogni forma di violenza e ogni forma di discriminazione. È questo che dobbiamo fare tutte e tutti noi. Un movimento globale che propone una strategia concreta: tagliare la complicità dal basso, attraverso ciò che compriamo, attraverso gli investimenti che facciamo. Questa è una forma di lotta intelligente, perché attiva il potere che abbiamo non solo come elettori ma come consumatori. È un potere reale, il potere di non partecipare, di interrompere le catene della complicità di cui siamo tutti più o meno responsabili, in cui siamo tutti più o meno incastrati, vivendo nella società del consumismo globale, in cui non siamo tutti cittadini aventi diritti, ma siamo tutti consumatori con dei doveri. E perché questo sistema si regge anche su di noi, sulle nostre scelte quotidiane, è proprio per questo che abbiamo tanto da fare. Consumi etici, finanza etica, giornalismo etico e politica etica, che lo so, sembrano due ossimori, ma sono possibili. E difendere chi difende. Oggi tutto questo significa non fare affari con Israele, e domani con chi si comporta come Israele. Questa è una pratica. Oggi la Palestina ci insegna che non da soli, ma insieme possiamo combattere chi cerca di strapparci i nostri diritti. Mentre avere un sogno è fondamentale, è necessario oggi più che mai avere un piano, organizzarsi. Come diceva Martin Luther King, se chi odia la guerra fosse tanto organizzato, ben organizzato come quelli che amano la guerra, non avremmo più guerre. Quindi usiamo il nostro talento per costruire un mondo nuovo. E concludo con questa metafora. Se noi fossimo una foresta e fossimo circondati da plastica, non moriremmo, perché gli alberi sono capaci di passarsi l'ossigeno attraverso le radici. Cerchiamo di fare come gli alberi, uniamoci. Questa è la solidarietà che dobbiamo praticare. Grazie. Palestina libera, Europa libera.
3: Ciao a tutte e tutti, sono Grazia. You're listening to Radio Filef on 3CR, Radical Radio.
0: That's right, you're listening to Radio Filef on 3CR 855 AM Community Radio. That was Francesca Albanese's speech at Primo Maggio at Taranto in Puglia. And listeners will have noted what she was saying, particularly about Taranto and the state of the environment and the pollution there and the effect it's having on the population because of the Ilva plant, the steel manufacturing plant there.
1: Which spews iron ore and is responsible for the deaths of many young people in that area. But also, while we were listening to that, I mean, it's important to note for those whose Italian maybe isn't as sharp, then we can translate maybe one of the most salient points towards the end, where she said, you know, we ought to be more like trees and breathe through our roots and connect each other to each other, even if we are forced underground. And a bit of a reflection on that, from saying that what's become Primo Maggio, le feste di Primo Maggio, how this can be and is able to be kind of like childcares and creches, like we were talking before, an institutionalized phenomena, when actually it's a very human reality that exists in these places. And so what the importance of remembering what these days actually mean, the blood that was spilt. I mean, there was the particular event, if we're to pick something out, that we were speaking about before, no? Della cantante Delia, or Delia, non so me.
4: Delia.
1: Che ha cambiato, who changed the, from Bella Ciao, changed the partigiano to essere umano, which, I mean...
0: means human being.
1: It yeah. means human being, for those that can't speak, but I mean... that is a spit in the face to the entire reason that song is sung, that song is remembered.
5: It's also a global song, you know, that so many different people, not just Italians, sing and identify with to change. The lyrics speak for themselves.
0: It's happened here. I've seen not like that change in the words.
1: No, but they omit it.
0: But a deep politicized version of Bella Ciao will get sung at, say, the Italian festival that's now at, what is
1: even
0: it?
1: At the one at Preston Markets, yeah. Or like it happens when they ever have an Italian day. Yeah, absolutely. It's depoliticized. And the fact is that the reason it's partigiano is because we're all partigiani. Mm-hmm. Like we were speaking to Vannucci when he was here. Okay, we can say that, you know, the vast majority of the organizational nexuses were communist run, the organizational capacity in, but that doesn't deny the reality that there was a universalist approach to being a partisan, and it included, like Vannucci was saying, not Vannucci, the infame, the il professore diceva che includeva anche i cattolici. C'erano un sacco di realtà. There was a lot of people involved in what was a partisan resistance, so it already is inclusive of everyone, because there's no way that you cannot pick a side in this battle.
4: Ma allo stesso tempo, il fatto è che comunque si include tutti, comprende tutti, tranne i fascisti. Perché essere fascisti non è un'opinione, è un reato, e quindi non è che gli esseri umani, siamo tutti esseri umani, ma partigiani vuol dire schierarsi, prendere parte ad una visione di umanità.
1: Sì, sono partigiano perché parteggio.
4: Perché
1: prendo parte.
4: Prendo parte, perché mi schiero, perché difendo dei diritti. E se posso, a questo proposito, volevo leggere la poesia di Gianni Rodari, La madre del partigiano, che fa: sulla neve bianca bianca c'è una macchia color vermiglio. È il sangue di mio figlio, morto per la libertà. Quando il sole la neve scioglie, un fiore rosso vedi spuntare. Oh, tu che passi, non lo strappare, è il fiore della libertà. Quando scesero i partigiani a liberare le nostre case, sui monti azzurri mio figlio rimase a far la guardia alla libertà.
0: Thank you. We've just we've got a couple of messages in. I should remind everyone, you can message in 0488 809 855. We've got one anonymous: we are lucky to hear you all on our airwaves, the people's airwaves. And another one: thank you, this is from Cuddy. Another brilliant show tonight. Ciao brilliant Daniela and all Phil FM.
1: And I love to everyone that's listening to the program. I love to everyone that listens and subscribe, because of course Radiothon's coming up.
0: That's right.
1: Soon.
0: Yeah.
1: And so 3CR is a community run radio. It is the one place where you can find the collected voices of all the social movements present in this country and abroad, as well as all the voices of all the community programs that are keeping a radical voice around. So you can wait to Radiothon, or you could jump on 3cr.org.au and subscribe now and support and make sure that the airwaves remain libere.
0: Definitely listen to 3CR, all of 3CR, all throughout the whole month of June and for Radiothon. We'll be doing some special programming during the month of June, with a particular focus on Phil F's history and connection to 3CR.
1: especially as we come to the 50th anniversary. I know we mention it fairly often, but if anyone listening does have any access to any of the old Radio Philev tapes or has anyone that would be interested in talking to us about the old Philev days, anything like that, please reach out to us on the Instagram or leave us a message through 3CR at 94198377 during business hours. You can find all the contact on the 3CR website. Sì, mentre si parla di tutte queste realtà, no, se il 25 aprile che è passato, che abbiamo ricordato qui in Australia, è anche importante ricordare perché si fanno queste cose e non che siano solo fatte perché è estetica, no? Come dicevi mamma prima.
4: Certo, perché è una questione di vivere, portare avanti attraverso quella che è stata l'esperienza di chi ci ha preceduto e che ha consentito a noi di poter vivere, portare avanti nella nostra vita degli ideali e delle azioni che sono e restano e devono restare parte della nostra umanità e della visione dell'umanità che dobbiamo difendere sempre, che dare e non dare mai per scontata.
1: Perché specialmente adesso, like we've seen, what we briefly spoke about before, about the flotilla being subjected to an act of international piracy on behalf of the state of Israel, including obviously Australian yeah. activists that were on board, Rising Tide activist Zach Schofield was on board, he was detained, and most importantly the activists that were from previous flotillas were subjected to further abuse, with two of them being detained still, to my knowledge, still ongoing, Safe and Tiago are still there.
4: Yeah.
0: They're in Israel now. Or the occupied.
1: So the important link, and I know we said it for the 25 aprile, but obviously again for the Primo Maggio, is that the Palestinian cause is emblematic of everything that is happening with imperialism, and the reason that to link it even back to the ASU rally, but not just to pick out just the no la soggettività di un ASU rally, but the importance to create this dialogue within your union movements, within your community movements, within your social movements, that the reasons that all these things happen, inflation, the attack on human rights, we were talking before the radio program, Vittorio, about I carceri, the report, the UN report on the jailing system in Italy.
0: On torture in particular.
1: On torture in particular, which is un altro articolo, no? Che è repudiato dalla Costituzione. So what the Constitution is based on, these inalienable human rights and obviously the Universal Declaration of Human Rights. And then seeing the reality of a UN report that says, I'll read now from Osservatorio Repressione, che dice... Il Comitato contro la Tortura denuncia il carcere. Vuoi leggere te, Anna?
5: Il Comitato contro la Tortura denuncia carcere, polizia, CPR e decreti sicurezza, repressione del dissenso, violazioni sistematiche e attacco allo Stato di diritto. Non sono abusi isolati, ma un modello politico. Il rapporto del Comitato ONU contro la tortura non lascia spazio a interpretazioni. Non è un richiamo generico, non è una nota diplomatica. È un atto d'accusa strutturato contro l'Italia e contro le scelte politiche del governo Meloni. Polizia, carceri, centri di per migranti, decreti sicurezza, limitazioni dello spazio civico. Ogni ambito analizzato restituisce lo stesso quadro. non singole critiche, ma un sistema che si muove nella direzione opposta rispetto agli standard minimi del diritto internazionale. Il primo dato è politico. L'ONU segnala con chiarezza che in Italia si sta mettendo in discussione il perimetro stesso del divieto di tortura. I tentativi di svuotare o ridimensionare il reato introdotto nel 2017 non sono dettagli tecnici. Sono una scelta di campo. Indebolire uno degli strumenti fondamentali di tutela contro gli abusi degli apparati coercitivi. Quando si mette in mano al reato di tortura non si sta facendo una riforma, si sta ridefinendo il limite oltre il quale lo Stato può spingersi contro i cittadini. Il secondo punto riguarda la libertà personale. Il Comitato denuncia l'estensione di pratiche di trattenimento senza adeguate garanzie. Detenzione fino a 96 ore prima della comparizione davanti a un giudice, fermi per identificazioni, trattenimenti non registrati. Il riferimento implicito al nuovo fermo preventivo introdotto dal decreto sicurezza è evidente. Qui il problema non è solo giuridico, è politico. Si normalizza l'idea che la libertà possa essere compressa sulla base di esigenze di ordine pubblico e non di responsabilità accertate. Il controllo guidizzario diventa debole, ritardato, spesso inefficace.
4: Il terzo punto è il carcere. Il rapporto descrive un sistema fuori controllo. Sovraffollamento, suicidi, carenze sanitarie, uso dell'isolamento, applicazione discutibile del 41 bis. Non è una fotografia nuova, è la conferma che nulla è stato fatto per affrontare una crisi strutturale. La novità è che questa situazione viene ora aggravata da scelte politiche che vanno nella direzione opposta rispetto alle raccomandazioni internazionali. Più controllo, più chiusura, meno trasparenza. L'introduzione di strumenti eccezionali e la marginalizzazione delle garanzie trasformano il carcere in uno spazio ancora più opaco. Il quarto punto riguarda i centri di detenzione per migranti. Il Comitato parla apertamente di condizioni degradanti, uso eccessivo della forza, detenzione di persone senza precedenti penali, trattenimenti prolungati senza prospettive chiare. Non si tratta di deviazioni, è il funzionamento ordinario dei CPR. A questo punto si aggiunge la critica agli accordi con la Libia e alle esternalizzazioni verso l'Albania. L'ONU richiama un principio che il governo italiano ha cercato di aggirare, il divieto assoluto di respingimento verso paesi dove esiste il rischio di tortura o trattamenti inumani. Qui si vede il punto di rottura più netto. Il governo non si limita a gestire le migrazioni in modo restrittivo, costruisce un sistema che accetta il rischio strutturale di violazione dei diritti fondamentali pur di ridurre gli arrivi. Il quinto elemento è la compressione dello spazio civico. Il Comitato critica esplicitamente i decreti sicurezza e il decreto ONG, chiedendo che vengano modificati per garantire che difensori dei diritti umani, attivisti e organizzazioni possano operare senza intimidazioni. Non è un passaggio secondario, significa riconoscere che in Italia il problema non riguarda solo migranti o detenuti, riguarda anche chi prova a denunciare ciò che accade. la criminalizzazione del dissenso, la repressione delle proteste, l'uso di sanzioni amministrative e strumenti preventivi non sono percezioni politiche, sono elementi rilevati da un organismo internazionale. Infine, c'è il nodo più grave. Il tentativo, sostenuto anche dal governo italiano in sede europea, di limitare la portata dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cioè il divieto di tortura e trattamenti inumani. L'ONU lo dice chiaramente. Quel divieto è assoluto, non ammette eccezioni, non può essere piegato a esigenze di sicurezza o gestione dei flussi migratori. Qui si supera una soglia. Non siamo più nel campo delle politiche discutibili, siamo nel tentativo di ridimensionare un principio fondamentale del diritto internazionale. Il senso complessivo del rapporto è netto. L'Italia non è più un paese che presenta criticità episodiche. È un paese in cui si sta consolidando un modello di gestione del potere che mette in tensione diritti fondamentali, garanzie costituzionali e obblighi internazionali. Il decreto sicurezza si inserisce perfettamente in questo quadro, non è un eccesso. È uno degli strumenti attraverso cui questa linea politica si realizza: espansione dei poteri di polizia, riduzione del controllo giudiziario, sanzioni contro il dissenso, amministrativizzazione delle libertà, rafforzamento degli apparati coercitivi. Il punto non è stabilire se singole norme siano più o meno efficaci, il punto è riconoscere la direzione complessiva. Quando un organismo come il Comitato ONU contro la tortura arriva a chiedere modifiche legislative e segnala rischi sistemici, significa che il limite di tollerabilità è stato superato. Non si tratta di propaganda, è una valutazione giuridica e politica fondata su standard internazionali che l'Italia ha contribuito a costruire. Il governo può ignorarla, come spesso accade, ma il dato resta. Oggi l'Italia è sotto osservazione non per singoli episodi, ma per un modello che privilegia il controllo sulla libertà e la repressione sulla tutela dei diritti. E questo, più di qualsiasi slogan sulla sicurezza, definisce la qualità reale di una democrazia.
1: And listening to that for listeners that didn't maybe catch everything, the parallels to what's happening here are inescapable.
0: Yeah.
1: So when you talk about the UN Commission Against Torture saying that in absolutely no way can you cast away migrants that come by any means to a third country where they might be subject to torture or inhumane conditions, something that Australia championed and became an example of for the rest of the world to export that sort of model, the very same model that Italy sought to replicate by exporting migrants to Albania. We do that regularly. The AOP signed another agreement to do that in Nauru, put on security that was linked to bikies. We often hear all this outrage about the CFMU's links, alleged links to, you know, quote-unquote organized crime. Like we were talking last week with Anna Sergi, how abstract this concept of organized crime and how racialized a term it is in its onset as well, when we talk about even the leadership like a John Setka or something being from Eastern European origins and the ease with which an already ideologically framed position of organized crime can slot into that dynamic and be used to cast a judgment across an entire union that represents probably some of the largest membership numbers that the union movement has currently. And so we see this type of discussions being kind of openly paraded here. What is being talked about as reprehensible numbers, even this indefinite detention, il 41 bis, which is used for, you know, organized crime.
0: it's some of the worst or the worst solitary confinement conditions in Europe. I think it's the people are allowed out of their cells less than an hour a day. So they don't have contact with anybody.
1: So this is something that we can say, you know, we've reported on it with the Ananya Ish case, but it's something that we can recognize here is almost common practice even in juvenile detentions. When I spoke to Greek-Australian activist Jerry Georgiadis out in Perth, that is something that in youth detention centers, especially in Western Australia, is fairly common. The case of Cleveland Dodd, that we have books here that Jerry Georgiadis wrote with the blessings of the family available at 3CR that I'd recommend anyone read. But these are so when we say 1 hour a day, you know, solitary confinement, these sorts of things, these are things that are done on a quite a routine basis in Australia.
0: And to children as well.
1: And to children in places like John Dale and places like Casuarina Prison.
0: There was just in on speaking of prison conditions, and there's a report as well about in Italy overcrowding in prisons and reaching record high levels. So I think there's a maximum capacity of about 45,000 prisoners, and they're now just over 64,000, or they're at 65,000 prisoners. So it's like grossly overcrowded. And I was just looking at those numbers, and then I thought, why don't I look at Australia? And Australia's prison population is, was it, we looked at it before, it was about 46,000.
1: I've got the numbers here. So from the Australian Bureau of Statistics that they released the reference periods from last year.
0: 216 prisoners per 100,000. That's more than double the Italian prison population.
1: Yeah, and the obviously if we look further and see what the Indigenous representation in those numbers are.
0: It's like 37%.
1: Right? And we're seeing an increase in 1 year of 10%. So 1,500 people, over 1,500 people of Aboriginal Torres Strait Islander descent were taken in to prison. And this is part of a larger program that doesn't see any other way but a carceral solution for any social problems.
5: It's not a solution.
1: Yeah, exactly right. And so when we see this, another thing that was that we can take from what Mum was reading in that was the absolute right for defenders of social justice and defenders of human rights to be able to operate their campaigns and their activism free from intimidation. And this is something that we can say, the duality that we can see here with the Ben Robert Smith championing, he's become they've made him into this political wedge issue for his alleged war crimes and his, you know, the most decorated and whatever. And then on the other hand, we see someone like David McBride, who's now in his second year of incarceration for having blown the whistle on alleged war crimes. So we're seeing the punitive hand of the system crush the people that are upholding constitutional values and upholding an international sense of human dignity. Just to think, put that in discussion in a larger sense to what we were saying at the start of the program with the union movement at large, social justice issues being fought and discussed. But we can say, like, it isn't a lucky country, and not that it has been. And what is the raising of the ideology of the lucky country entail? What makes it so lucky, and who gets lucky that luck, and who doesn't?
5: Yeah.
1: Right. And so, if we don't interrogate these things, and what sort of social movements can we really build if we're not honest with ourselves and where they're coming from and the conditions that are creating inflation or are creating a, you know, so-called cost of living crisis, which, I mean, the conversation that we were having is like how reprehensible it was to even normalize a term like a cost of living as a pure ideology that there should be, that it should just be accepted implicitly that there is to be a cost of living, and that actually there can't be any other way, and that everything has to revolve around a remunerative value that everything has to have a price tag on it, even isn't it just normal that life has that? Well, actually, we should be saying that it isn't, and that the rights that were fought for May Day and the memory, the radical memory of May Day, is that there shouldn't be a crust of living, and that there should be much more breadth in what a human experience can be.
0: Definitely.
1: And I mean, we talk about this when it's the anniversary of Peppino Impastato.
0: Yes, that's the 8th or the 9th of May. So, I mean, maybe Daniela, you can tell us a bit about Peppino Impastato, no? Listeners who may know him or may have seen the fantastic film I Cento Passi, Peppino Impastato was an anti-mafia activist, a communist from Sicily, just near Palermo in Chinese. And he was campaigning against the mafia, obviously, but also the alliance that they had formed with the Democristiani. He founded and set up a small independent or community radio, radical radio, that broadcast out of his town and to the towns around, called Radio Out, and he had his program On the Pazza. Would be great if we could maybe play some of that one day. But he was killed on the same night that Aldo Moro was killed, so his death went unnoticed. The news was subsumed by news about Aldo Moro. Peppino Impastato was originally, his death was ruled as he was accused of being a communist terrorist trying to blow up a train station. The mafia had put a bomb under his car. His family had fought, his family's friends, his comrades had fought to get the killing investigated. It was then they attempted to rule it a suicide, but it was only after many years of struggle that eventually the charges stuck.
1: E abbiamo una sua citazione, una sua dichiarazione che dice... Peppino Impastato dice, citando, se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore.
0: Yeah. Yeah, and I just was reading about him before coming in, and read this thing that's on his tombstone. It's written the communist militant, something along those lines, who was killed by the Mafia and Democristiani Alliance. So, yeah, I recommend people watch that film, Cento Passi. We've got a song called I Cento Passi by Modena City Ramblers to take us out. Is there anything else happening coming up?
1: Yeah, on Friday at Democritus, they're screening a film talking about activists and activist rights. A Greek Australian comrade of ours, who's facing legal strife for his solidarity with the Palestinian people, is seeking some support for legal support. And so they're screening at Democritus. The Greek Australians for a Free Palestine are presenting Paradise Now. which is a 2005 movie that centers on two Palestinian childhood friends whose lives in occupied Nablus take a dramatic turn when they're drawn into a high-stakes mission. Tickets are available at the door. That's Democritus League, 583 High Street, Thornbury, $10 waged and $5 unwaged at 6 p.m. on Friday.
0: Awesome. So get on down. Grazie to all our listeners.
5: Grazie.
0: Thank you to our...
1: Grazie alla mamma. E grazie a tutte le mamme.
0: Stick around for Tamil Voice. See you next week.
1: Stay Andy Fascist.
6: Andata a scuola, sai contare?
7: Come contare?
6: Come contare? Uno, due, tre, quattro. Sai contare?
7: Sì, so contare.
6: E sai camminare?
7: So camminare.
6: E contare e camminare insieme lo sai fare?
7: Sì, penso di sì.
6: Allora forza. Con te cammina. Vai.